0: glava, aspetta, lo braccio. Con che paura! È nice. Che grazie.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.